A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio, ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.